6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti i frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

La voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Mondo Radio, tutti pronti. Una radio per tutti. Una radio.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: A volte
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri, momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport, Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capo delegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capo delegazione della nazionale, il comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Buongiorno Salento, eccoci qui in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti come ogni mattina, anche oggi giovedì 1 ottobre 2026. Sono le 7:04 e siamo qui pronti per raccontarvi tutto quello che accade sul nostro territorio, nel Salento, in Puglia. In generale lo faremo per una prima ora dedicata appunto alle notizie, poi passeremo alle curiosità dell'almanacco e alle 9:30 alla rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo c'è tanta buona musica e se vi va di richiedere un brano basta scriverci al 380 20 20 029. Vi aspettiamo. Pronti anche con il primo brano, lo abbiamo scelto per omaggiare Franco Battiato, il giorno in cui il suo album compie gli anni, 1980, l'album è Patriots e da lì arrivava questo pezzo senza tempo, A Patriots to Arms, Franco Battiato. Il Buongiorno Salento comincia così.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo con le due auto in fiamme, un'abitazione danneggiata dall'incendio tra martedì e mercoledì, doppio intervento quindi dei vigili del fuoco per l'incendio di due vetture in due distinti episodi tra Lecce e provincia. Il primo episodio intorno alle 22 in via Cagliò Pomponio a Lecce, sulla via per San Ligorio, dove una squadra della sede centrale intervenuta per l'incendio di una Kia Sportage ampiamente danneggiata dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Poi intorno alle 3 di notte una seconda squadra della sede centrale intervenuta a Borgagne, frazione di Melendugno, in via Fratelli Cairoli, per l'incendio di una Fiat 500X parcheggiata sotto il porticato dell'abitazione del proprietario. In questo caso la vettura è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno anche provocato danni all'edificio vicino. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza. Sul luogo i carabinieri che indagano per stabilire la matrice. Torniamo invece al blitz della Guardia di Finanza avvenuto qualche giorno fa nel Sul Salento. Si parla di un vero e proprio tribunale interno per dirimere le controversie sulle partite di droga non saldate, ma anche sanzioni, dilazioni o il decreto di taglio di viveri a chi sgravava. E la cornice indiziaria delineata dal giudice per le indagini preliminari del

penale di Lecce nell'ordinanza di custodia cautelare sollecitata dalle due sostitute procuratrici ed eseguita due giorni fa dai militari della Guardia di Finanza. Un impianto accusatorio rispetto al quale ieri 6 degli 8 arrestati reclusi in carcere hanno scelto la strada del silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il provvedimento cautelare, lo ricordiamo, dedica un'ampia analisi sulla natura di un gruppo attivo tra Presicce Acquarica, Salve, Ugento e le Marine Ioniche. Il giudice evidenzia come le dinamiche interne fossero caratterizzate da un metodo associativo che si ritiene mutuato dal contesto mafioso, dove il controllo del territorio si traduce in un'immagine di sé, di potenza e timore proiettata sia all'esterno che all'interno della stessa organizzazione. Cambiamo argomento, la buona sanità è entrato in funzione ieri a Lecce nella radioterapia del Vito Fazzi, il nuovo acceleratore lineare destinato alla cura dei pazienti oncologici, e sono iniziati i primi trattamenti. L'apparecchiatura amplia le possibilità terapeutiche del reparto, consente di utilizzare su un numero maggiore di pazienti tecniche radioterapiche avanzate. Un acceleratore lineare è una macchina che produce e dirige fasci di radiazione ad alta energia contro il tumore. L'obiettivo è somministrare al bersaglio la dose necessaria, limitando quanto più possibile l'esposizione dei tessuti sani.

era irreperibile, mentre per il tribunale di Lecce contumace è condannato per una truffa per l'anagrafe, però era morto da tempo nel luglio del 2024. Eppure il processo a carico di un 65enne di Brescia è comunque andato avanti a chiarire il mistero sulla sparizione dell'uomo. È stata una comunicazione inoltrata appunto dall'ufficio anagrafe di Brescia all'ufficio esecuzioni del tribunale di Lecce, acquisita dalle parti interessate. Dunque, dopo mesi di udienze, forze dell'ordine impegnate nell'affannosa ricerca dell'uomo, adesso la vicenda si è chiusa con un nulla di fatto a causa proprio della morte del 65enne. Veniamo invece a un intervento della polizia in casa di un uomo per una lite con la compagna, ma la scoperta è quella di una piantagione di marijuana. Galatina, l'intervento della polizia nato per sedare una lite si è concluso appunto col sequestro di stupefacenti e la denuncia di un uomo. Lo scorso 24 settembre gli agenti sono giunti a seguito di una segnalazione per un diverbio in atto. I poliziotti hanno ascoltato prima la donna, che ha spiegato di attriti con l'ex compagno nati per la mancata restituzione di alcuni effetti personali dopo la fine della relazione. Poco dopo è arrivato anche l'uomo, un 43enne, che ha fornito la propria versione dei fatti, ma a quel punto gli agenti hanno scoperto 4 piante di marijuana in piena infiorescenza. Subito dopo, il 43enne ha consegnato spontaneamente ulteriore materiale illecito, altre piante già essiccate, un involucro contenente 6 grammi di hashish. L'uomo è stato quindi denunciato e deferito in stato di libertà. Veniamo invece al caso San Nicola, che a margine dell'inchiesta sugli appalti comunali fa registrare un nuovo provvedimento di revoca di alcuni finanziamenti pubblici su iniziativa della Regione Puglia, che ha avviato un'attività di recupero fondi legati al programma Strada per Strada per 740.000 euro complessivi, un'azione contestata e impugnata dall'amministrazione guidata dal sindaco Scorrano. Le ragioni dell'ultimo atto di revoca sono state scritte nel provvedimento, secondo cui il rifacimento del manto stradale è stato eseguito da Acquedotto Pugliese, quindi non dalla ditta appaltatrice, che però era stata comunque pagata dal comune. Per una strada risulta una documentazione fotografica ritenuta non veritiera. La regione precisa che la revoca si basa su una propria valutazione amministrativa.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

Brutti, siamo sempre in diretta nel Buongiorno Salento, 7:32. Ripartiamo dalle notizie, dall'attualità in particolare. Siamo a Lecce, dove ieri mattina la giunta ha dato il via libera al progetto per la villa comunale Giuseppe Garibaldi, definendo le opere da realizzare e fornendo l'autorizzazione necessaria per la loro esecuzione. A coprire i costi sarà il concessionario, che si è impegnato a rispettare quanto stabilito nel processo di affidamento. La delibera riguarda uno degli spazi pubblici più noti del centro di Lecce, circa 34.000 metri quadrati racchiusi tra viale 25 luglio, via Achille Costa, via San Francesco d'Assisi e via Garibaldi. Complesso conosciuto anche come Villa della Lupa, che include il giardino storico, gli edifici destinati ai servizi, bagni pubblici e un rifugio antiaereo. Il progetto approvato punta principalmente sul rinnovo del bar, dell'ex casa del custode, della ludoteca, insieme agli altri interventi impiantistici e alla valorizzazione degli spazi del parco. La trasformazione più importante riguarda l'ex casa del custode, che diventerà la sede di un ristorante. La provincia di Lecce è stata protagonista nella mobilitazione pugliese di Sea Rivers, iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus dal 25 al 27 settembre per la pulizia di spiagge, parchi e aree urbane. Sono 7 i comuni salentini indicati dall'associazione tra quelli interessati dalle attività: Castro, Casarano, Salice, Spongano, Campi Salentina, Salve e Minervino. Un elenco che rappresenta più della metà delle 13 località pugliesi citate nel bilancio dell'iniziativa. Nel complesso in Puglia sono stati coinvolti oltre 420 volontari e rimossi quasi 3.500 chili di rifiuti. La regione si è classificata al terzo posto in Italia per partecipazione, alle spalle di Toscana e Veneto. A Gallipoli, dopo la formalizzazione del patto di fratellanza con la città di Catania, prosegue il percorso delle linee programmatiche e degli obiettivi dell'amministrazione guidata dal sindaco Flavio Fasano per incentivare le iniziative di gemellaggio e nell'ideale prosecuzione del solco di apertura internazionale. Si è tradotto adesso con l'attivazione di un nuovo percorso di gemellaggio con la città di Batumi in Georgia, e che vedrà l'accoglienza in città di una delegazione diplomatica prevista per i prossimi 6 e 7 ottobre, con l'obiettivo appunto di avviare un formale gemellaggio istituzionale con uno o più realtà facenti parte dello Stato della Georgia, che ha ottenuto lo status ufficiale di paese candidato all'adesione all'Unione Europea nel dicembre del 2023.

Torniamo dopo aver ascoltato i Beatles, torniamo al caso del Parco Gondar. La Corte d'Appello leccese ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura, confermando la sentenza assolutoria per tutti gli imputati coinvolti nell'inchiesta sulla presunta lottizzazione del Parco Gondar di Gallipoli. Nel 2021 in primo grado la giudice aveva assolto l'amministratore, il legale rappresentante e i tecnici progettisti. Poi c'era stato un ricorso, adesso arriva una nuova sentenza di assoluzione. Veniamo invece a Euro 32, Lecce rimane in corsa per gli europei di calcio. La FIGC ha trasmesso ufficialmente alla UEFA il dossier della città e dello stadio comunale Ettore Giardiniero di Via del Mare, inserendo il capoluogo salentino tra le 13 città italiane ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le gare del campionato europeo che sarà organizzato da Italia e Turchia. Insieme a Lecce figurano Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Una tappa accolta con soddisfazione dal sindaco di Lecce, che ha parlato di un passaggio importante da accogliere con orgoglio e con la consapevolezza dell'impegno che attende. Cambio in corsa, la ZTL del centro storico a Lecce rimane attiva anche per ottobre sino alle 22:30, il flusso turistico ancora considerevole e ambiente residenti sono da tutelare, quindi la giunta di Palazzo Balsamo ha nuovamente valutato l'opportunità di confermare le limitazioni al traffico sino al 31 ottobre. Questo accade a Gallipoli, cambia solo la fascia oraria, l'area pedonale sarà invece in vigore sino alle 2 di notte. A Ruffano la parrocchia accoglie una reliquia permanente di San Francesco d'Assisi e domani, venerdì 2 ottobre, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna presieduta dal vescovo Monsignor Vito Angiulli, un dono straordinario dei frati minori conventuali che coincide con il ripristino della festività civile per il patrono d'Italia.

0: Pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
7: Torniamo in voce, sempre in diretta qui su Mondo Radio, ripartiamo ancora dalle notizie, rimaniamo a Lecce per le novità che riguardano l'università e gli studenti. Ce ne saranno di più nel cuore della città, con un edificio storico sottratto all'abbandono. Il Consiglio Comunale ieri pomeriggio ha dato infatti il via libera unanime al progetto di recupero dell'ex caserma Cimarrusti, destinata a diventare una nuova residenza universitaria da circa 80 posti letto. Una scelta che prova a tenere insieme due esigenze, ovvero aumentare l'offerta abitativa per chi studia in città e riportare presenze stabili nel centro storico, contrastando il progressivo svuotamento di residenti e funzioni. L'immobile di via Giuseppe Libertini, già convento dei Carmelitani Scalzi e poi caserma, sarà interessato da un intervento di riqualificazione da circa 10,7 milioni di euro promosso da Adisu Puglia, un progetto che prevede il restauro dell'edificio, l'efficientamento degli spazi, camere per gli studenti, ambienti comuni, una biblioteca diffusa e nuovi collegamenti interni. Veniamo alle iniziative. È stato consegnato ad Alessandra, una giovane donna detenuta nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce, il premio Afrodite 2026, giunto alla sua quinta edizione. La vincitrice, autrice della poesia Ave Maria piena di rabbia, ha ricevuto il riconoscimento nel corso di una cerimonia che si è svolta lunedì nella biblioteca del carcere, sede del progetto Libere di Leggere, un laboratorio creativo nel quale lettura, scrittura e pittura esplorano diversi mondi. L'incontro, fortemente voluto dall'ideatore del premio e delegato di Ambiente Italia Antonio Inguscio, ha riunito sette donne detenute della sezione di media sicurezza. Veniamo invece a quanto accade in giunta regionale, giunta che ha approvato ieri la delibera con cui si approvano i piani assunzionali 2026 delle aziende ed enti sanitarie pugliesi per un numero complessivo di 753 assunzioni a valere sul Fondo Sanitario Nazionale per un importo complessivo pari a 66 milioni di euro. A questa unità si aggiunge il personale a valere sui fondi con vincolo di destinazione assegnati nell'ambito del programma nazionale Equità nella Salute 2021-27 nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Ad oggi si contano 259 unità per un totale di 1012 in una delibera in cui si stabilisce che i direttori generali hanno l'obbligo di effettuare le assunzioni autorizzate entro il limite delle unità definite relativamente ai singoli profili professionali, le discipline e le unità operative di destinazione.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Chiudiamo con l'ultima pagina, quella dedicata allo sport, il calcio. Ieri per il Lecce nuova giornata di lavoro agli ordini di mister Eusebio Di Francesco e del suo staff nel centro sportivo di Martignano. Senti i vari giocatori impegnati ancora con le rispettive nazionali: Koulibaly, Fofana, Gandelman, Gaspar, Monteiro, Ndrin, Gom, Penev e Thiago Gabriel, mentre hanno lavorato a parte ancora Berisha e Gubbels. Il primo in dubbio per la sfida con il Bologna in programma alla ripresa. Non dovrebbero esserci problemi invece per l'attaccante classe 2001. Oggi pomeriggio i salentini affronteranno in amichevole l'Altamura, appuntamento alle 15 in programma presso il Deghi Center di San Pietro in Lama, con il test match che si disputerà a porte aperte. Bene, chiudiamo con questa notizia di sport. Va in archivio il nostro spazio dedicato all'informazione. Tra un attimo apriamo con tutte le curiosità dal mondo almanacco. Ripartiamo però dalla musica. Ci sono Alfa e Gigi D'Alessio con la loro Genova e Napoli.

0: gol! Sanchez, euro gol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Perdere tempo!
1: Pareggio
0: di Bardo! Tiro! Terza rete del ramo, la Ena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
2: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Un giorno dalla redazione.
5: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
4: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure. Lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale, i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio, spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
4: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
5: Dopo le decisioni assunte da ENIP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
4: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. a Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità, incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

partiamo dal sole che questa mattina qui nel Salento è sorto alle 6:41 e tramonta invece alle 18:31. La luna invece sorge alle 21:15 e tramonta domani alle 13:25 ed è in fase gibbosa calante, quindi visibile al 63%. Vediamo anche chi ricorda oggi la Chiesa. Oggi si celebrano Santa Teresa, che è la protettrice delle missioni, San Bavone e San Miriam. Il nome Teresa è un nome di origine greca, deriva da Terao e latinizzato in Teresia e significa cacciatrice. Molto spesso i nati il 1° ottobre sembrano raggiungere i massimi livelli nella loro professione, circolo sociale o famiglia. Di solito questo dipende non tanto dalle doti di intraprendenza, quanto dalla loro efficienza e capacità di mantenere una prospettiva lungimirante nella vita. Oggi 1° ottobre è la giornata mondiale del caffè, con un mercato che vale in tutto il mondo 34 miliardi di dollari. Vediamo di chi è la citazione, quella di Seneca, grande filosofo, drammaturgo e politico romano, che ha detto così: correre qua e là non ti servirà a niente, tu vai in giro con le tue passioni, i tuoi mali ti seguono. E ripartiamo dalla musica ai grandi successi internazionali, arriva Robbie Williams con la sua Fear.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
3: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

segue. Allora, ci siamo. Siamo tornati indietro nel tempo e ci stiamo per tornare con un vinile che abbiamo raccolto dalla nostra sala dischi. Però prima vogliamo ricordarvi che il mondo dell'auto sta cambiando, lo sappiamo tutti, ma quello che non cambia è l'impegno per la qualità e la trasparenza di Valmauto, ma soprattutto per la cura dei clienti. Tutto questo è Valmauto. La fiducia, ricordate, non si impone mai, anzi si costruisce un cliente alla volta, proprio come fa Valmauto. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smettete di cercare la vostra nuova auto, perché sicuramente la troverete da Valmauto. Andate nello showroom o visitate il sito www.valmauto.it. E adesso indietro negli anni per scoprire il vinile che abbiamo scelto per voi, un pezzo del 79, un brano dei Mattia Bazar dal titolo C'è tutto un mondo intorno, il quarto lavoro in studio per la band genovese, quando al canto c'era Antonella Ruggero, e riscosse un grandissimo successo di pubblico, diventando poi come album il più venduto in Italia quell'anno. E la canzone, uno dei loro grandi successi, parla con grande delicatezza del tema della solitudine, che può facilmente sfociare nella disperazione e nella depressione. Allora la canzone invita ad aggrapparsi alla speranza, a non lasciarsi mai sopraffare dalla malinconia e dalla tristezza, e a buttarsi invece a capofitto nella vita, perché prendere coscienza di quello che ci circonda, dice ancora il brano, è l'unica ricetta per trovare una soluzione al proprio malessere.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi

svelare insomma come si sono allineati i pianeti e a dare anche qualche piccola anticipazione sulla giornata odierna a tutti segno per segno. Quindi partiamo chiaramente con l'Ariete. Siete impazienti, state aspettando un esito al quale tenete molto e l'ansia e l'agitazione vi stanno divorando, allora svagatevi il più possibile. Toro, la vostra indole è generosa, fareste di tutto per accontentare i vostri cari ed amici, purtroppo questo non è un buon momento per spendere, anzi dovete cercare di limitare le uscite. Gemelli, vi svegliate propositivi, combattivi, pieni di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità grazie alle positive influenze planetarie. Questo vi porterà lontano e vi farà mettere a segno ottimi risultati. Cancro, a volte per poter star bene con gli altri si rende necessario avere pazienza. Se con i colleghi non c'è armonia, non ergete un muro, ma cercate di essere più comprensivi. Leone, in questi giorni avete la mente assorta da pensieri e angosce che stanno incrinando il vostro sorriso. È un momento, passerà. Passiamo invece alla Vergine, le fatiche sembrano non aver fine e iniziate ad accusare un po' di stanchezza. Vi sentite continuamente sopraffatti dagli eventi, allentate la cinghia e rallentate i ritmi. Bilancia, la parola del giorno è azzardare. Le situazioni non cambiano se voi rimanete fermi. Nell'aria c'è molta energia, accoglietela e fatevi coinvolgere in qualche attività che non avete mai fatto. Scorpione, non portate rancore, piuttosto affrontate di petto le persone con le quali c'è una palese ostilità. Capita di avere opinioni divergenti, ma non per questo si devono chiudere i rapporti. Sagittario, le stelle dicono che la vostra testa è confusa e non sapete cosa volete. Non assillatevi con domande, rilassatevi e fate delle passeggiate ascoltando cosa dice il vostro cuore. Capricorno, se per essere vincenti nella vita avete bisogno del sostenimento del vostro partner, ditelo e non tenetevi tutto dentro per paura di passare come persone deboli. In amore non vi giudica nessuno. Acquario, la vostra generosità vi porta a dire sempre sì agli amici, ma poi nelle occasioni importanti della vita vi ritrovate da soli. Forse è arrivato il momento di riscattarsi e dire qualche no. Pesci, in famiglia si sono create delle tensioni e vi sentite responsabili nonostante non abbiate contribuito al loro generarsi. Prendete le dovute distanze per non farvi coinvolgere, ma parlate singolarmente con ciascuno dei vostri cari.

Giulio Cesare, Antonello Venditti, e così torniamo indietro negli anni, lo facciamo anche con l'Accadde Oggi, per capire un po' che cosa è successo esattamente il primo ottobre, partendo dal 1906, quando a Milano prende vita la Confederazione Generale del Lavoro. 1943, salutate dalla popolazione in festa, le forze armate alleate entrano a Napoli dopo la cacciata delle truppe naziste. 1949, a Pechino il capo del Partito Comunista Mao Zedong proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese. 1950 nasce il terzo programma, ovvero il terzo canale radiofonico italiano della RAI. 1980 viene pubblicato il nuovo album di Franco Battiato dal titolo Patriots. 1982 la Sony lancia il primo lettore di CompaDisc. 1991 debutto italiano per la serie animata statunitense dei Simpson. E tra i nati oggi ritroviamo nel 1903 Vladimir Horowitz, compositore e pianista, nel 20 l'attore Walter Matthau, nel 24 il 39esimo presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, nel 30 è nato l'attore Philippe Noiret, nel 35 l'attrice di Mary Poppins Julie Andrews, nel 50 il cantante Leano Morelli, 54 Milly Carlucci, conduttrice TV, nel 59 il cantante Youssou N'Dour, 66 l'ex calciatore George Weah e nel 70 il cantautore Samuele Bersani. Ne abbiamo citati diversi di cantanti, alla fine la nostra scelta è ricaduta su Youssou N'Dour, 67 anni oggi per lui, musicista e cantante che omaggiamo con probabilmente il suo più grande successo. Questa è 7 Seconds qui su Mondo Radio Tutti Frutti nel Buongiorno Salento.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Scorrevole in queste ore del mattino il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Si transita a senso unico alternato sulla statale 7 terzi Salentina tra San Giorgio Ionico e Surbo dalle 6 alle 18 fino al prossimo mese di dicembre. Un cantiere rallenta la circolazione sulla statale 16 Adriatica tra Surbo e Martignano in direzione Otranto. Sostenuto il traffico in città Lecce scorrevole sulla tangenziale. In città chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione per lavori fino al 5 ottobre prossimo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
1: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
2: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
1: Krista Pai, che sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La cinquantenne, condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pai, che hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
2: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano Dardi. L'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia. Lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Mondo Radio, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Flashback to the music of yesterday.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberta dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale oggi. Giovedì 1 ottobre, sono le 9:30 in punto. Apriamo i giornali, le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo dal Corriere della Sera, dove c'è ovviamente il tentato dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv in apertura su tutte le prime pagine. Sul Corriere la ricostruzione dell'accaduto con l'accoltellamento da parte del copilota, la perdita di quota di oltre 4.000 metri e la reazione di passeggeri e poliziotti. A bordo c'erano oltre 170 persone. E poi l'aggressore in custodia in Arabia Saudita, Netanyahu dice voleva lo schianto. Su Repubblica, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, scrive in prima pagina la Repubblica con le immagini dei passeggeri eroi che hanno sventato il dirottamento e dell'attentatore immobilizzato. Per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del copilota è un estremista religioso. Grande spazio poi per l'intervista ai genitori di Giulio Regeni all'indomani della sentenza. Il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, il virgolettato. Anche sulla Stampa in prima pagina campeggia un frame delle immagini che ritraggono il copilota immobilizzato dopo la lite con il comandante. Per Israele non ci sono dubbi, si tratta di un attentato. Accanto alla nuova impennata dell'inflazione con il balzo del 4,2% a settembre. La lettera della Premier alla Commissione UE in primo piano anche sul Messaggero. Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi al 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti. E poi fotonotizia anche qui per il tentato dirottamento del volo Fly Dubai, si parla di un nuovo 11 settembre sventato. Sulla Gazzetta dello Sport, il calciomercato in apertura con l'Inter che avrebbe messo gli occhi sul talento del Cagliari e della nazionale Alessandro Romano, lascia dopo la polemica col ministro Abodi, la capo delegazione dell'Italia di Diana Bianchedi, discussi i miei valori. Si legge nel virgolettato. Juve spalle al muro, il titolo invece del Corriere dello Sport che mette pressione su Spalletti, quasi obbligato alla qualificazione in Champions League. Veniamo ai quotidiani pugliesi, sulla Gazzetta del Mezzogiorno il titolo è Salasso d'autunno, l'energia spinge l'inflazione al 4,2% su i prezzi di gas, carburanti e carrello della spesa, Meloni chiama l'Unione Europea. Nuovo quotidiano di Puglia titola Lidi, un anno e si cambia, concessioni balneari, il bando tipo scadono tutte nel settembre 2027, le gare almeno 6 mesi prima, indennizzi e durata, ecco tutto quello che accade. L'approfondimento è di Massimiliano Iaia, pagina 2, le nuove concessioni da 5 a 20 anni, la bozza del bando tipo del Ministero dell'Interno indica a comuni e regioni le linee guida per le prossime gare, dalla suddivisione delle aree ai limiti per gli operatori, dagli indennizi ai concessionari fino alla determinazione dei canoni e alle modalità di assegnazione. Delusi i titolari dei lidi, non riconosciute le nostre specificità, il testo riaccende i timori degli operatori che chiedono maggiori garanzie rivendicando investimenti, esperienza maturata e la continuità delle loro aziende, lo leggiamo dall'articolo di Maurizio Tarantino. Passiamo invece a Euro 2032, il dossier 13 città per 14 impianti, ci sono anche Bari e Lecce, il Via del Mare e il San Nicola sono candidati dalla FIGC, ora tocca all'UEFA controllare i parametri, poi la lista definitiva. Sono solo due le bocciature, out il progetto del Napoli e il Flaminio, lo leggiamo dall'articolo di Giuseppe Andriani. La città che cambia, il titolo che riguarda Lecce nell'articolo di Mattia Chetta, bando rifiuti, aperte le buste, il vincitore la prossima settimana, adesso Palazzo Carafa accelera sull'assegnazione del servizio, una gara da oltre 238 milioni di euro che vede in competizione 10 offerte e 19 imprese. Polizia locale arriva allo sfratto, Palazzo Carafa cerca una nuova sede, il comune ha avviato un'indagine di mercato per individuare un nuovo edificio che accolga i vigili. Le manifestazioni di interesse entro le 12 del 29 ottobre. Passiamo invece ad altri fatti di cronaca con il sindaco offeso e diffamato con un comizio della maggioranza che accusa Gravili e Scalinci di grave attacco all'indirizzo di Leuzzi, dalle critiche politiche alle accuse di offese e diffamazione dall'indirizzo del sindaco di Salice Salentino Mimino Leuzzi. E dall'opposizione arriva la replica: nessun attacco personale, abbiamo fatto il nostro dovere. Muore in cella a 26 anni deperito, c'è l'indagine per la morte appunto di un giovane di origini rumene da tempo residente in Salento, trovato senza vita nella sua cella del carcere di Borgo San Nicola lo scorso 23 settembre. Veniamo invece ai roghi, distrutte due auto, danni anche a un'abitazione tra Lecce e Borgagne, notte di lavoro quella tra mercoledì e giovedì per vigili del fuoco e carabinieri. Gli agenti intervengono per una lite ma trovano della droga, un uomo è stato denunciato, è accaduto a Galatina lo scorso 24 settembre dopo la segnalazione per una lite tra una donna e il suo ex, sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno trovato diverse piante in infiorescenza, l'uomo ritenuto responsabile è stato denunciato. Marco Gondar, assoluzioni confermate, inammissibile il ricorso della procura contro la sentenza di primo grado, si lasciano così ferme le assoluzioni di tutti gli imputati coinvolti nell'inchiesta sulla presunta lottizzazione dell'area. Il centro di Gallipoli dietro front sulle auto, la zona a traffico limitato sarà attiva fino alla fine di ottobre, a due giorni quindi dal via libera al traffico nel borgo, la giunta Fasano ha deciso di ripristinare lo stop dalle 11 alle 22.30 grazie all'affluenza che continua di turisti e cittadini. Veniamo allo sport, il calcio, Delio Rossi parla del Lecce, un Lecce che calerà il pocherissimo, dice il tecnico romagnolo che scommette sulla quinta salvezza consecutiva della formazione giallorossa. Lo leggiamo dall'articolo di Antonio Imperiale. Intanto oggi c'è l'amichevole con l'Altamura, con pagine di Serie C dell'ex Memusciai. Goebbels invece lavora ancora a parte, dovrebbe tornare per la prossima partita con il Bologna, ma le chance sono sempre meno visto che ancora non si allena con il resto della squadra. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio, lo spazio dedicato all'informazione, torneremo ovviamente con i consueti orari di giornata a partire dalle 12.30 con il nostro GR locale. Tra poco c'è Giustina, da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
6: Buongiorno Salento.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un giorno dalla redazione.
2: È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai, Dubai Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore, ma che è ovvio che odiava gli israeliani. Ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. È una storia incredibile, ha detto.
1: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. È andato avanti per ore la protesta dei detenuti, scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
2: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa. I militari del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
1: Nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere, col supporto e coordinamento dell'Agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nordafricani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti i precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
2: Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata. Il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre.
1: Il calcio: l'Argentina ha battuto 4-0 in amichevole la Bolivia a Córdoba con gol di Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e José Manuel López. Era la prima uscita per l'albiceleste dopo la finale del mondiale persa contro la Spagna e la prima dell'era post-Messi. Leo darà l'addio ufficiale alla nazionale il prossimo 6 ottobre in un amichevole contro il Burkina Faso.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

naturalmente un buongiorno dalla vostra Giustina. Ragazzi, squillo di trombe, primo ottobre 2026. C'è tanta roba, ma tanta. Dici perché? Ma è iniziato un nuovo mese, primo ottobre. C'è roba seria, voglio dire. Il mese di transizione, che è il mese di settembre, ormai ce lo siamo messi alle porte, entriamo ufficialmente in una nuova fase, che ci porterà poi al cambio d'ora, al ritorno appunto dell'ora solare, che ci porterà poi a vivere questo mese di attesa fino al 31 ottobre. Niente ponte d'ogni santi, ricordiamocelo. Poi novembre, il mese dei mesi nì, insomma, il mese dove tutto tace, tutto crolla, che ve lo dico a fare, voglio dire, che mese è, ma poi tutto rinasce dal 25 novembre in avanti, tutto in discesa verso insomma, non è bella questa fase. A me piace questo periodo, la prima parte dell'autunno, tutto l'autunno in realtà lo adoro, non so per quale motivo. Comunque, vabbè, bello. Cominciamo con Piero Pelù con Buongiorno Mattina, Buongiorno Salento. Questo è lo spazio aperto, siete su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Pubblicità.
1: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
2: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Questa è il Gualazzi Malika Ayan sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Eccoci qua in questo primo ottobre 2026, sono le 10:15 ragazzi ed è giovedì. L'abbiamo detto, primo ottobre, ecco, cominciamo a celebrare un anniversario. Un anniversario che riguarda una persona che ha deciso appunto di cambiare vita ad un certo punto, di cambiare aria più che cambiare vita. Comunque, insomma, ecco, diciamo che ogni nuovo inizio, che può coincidere anche con l'inizio di un nuovo mese, può essere un buon pretesto o il momento opportuno per cambiare aria, cambiare vita, che poi cambiare vita delle volte significa anche cambiare aria, insomma, come dire, far prendere anche aria alla casa, che è anche la nostra casa spirituale, la nostra casa mentale, insomma, spalancare le porte, le finestre e lasciare che il vento porti scompiglio e porti rinnovamento. Cosa fa un grande artista che si chiamava David Bowie? Il primo ottobre del 1976 David Bowie si trasferisce in Germania, a Berlino. Chiaramente era ancora il periodo del Berlino Est, Berlino Ovest. Era un brutto periodo per David Bowie. Beh, pensate che viveva a Los Angeles e ormai era distrutto dai suoi vizi, dall'alcol, dalla cocaina. Addirittura i suoi cari amici Elton John e John Lennon pensavano che fosse prossimo alla morte. Quindi dice: devo cambiare, basta, parto, vado a Berlino. Si vuole ripulire, vuole rivitalizzare la propria carriera e quindi comincia proprio con questo cambiamento la sua risalita professionale e umana. Incontra Brian Eno, cominciano a collaborare e pensate che condivideva un appartamento con Iggy Pop. Allora David Bowie inizia a focalizzarsi su un nuovo tipo di musica, su qualcosa che potesse ispirarlo, anche in questo caso qualcosa che potesse ripulire tutto se stesso. Si focalizza sul minimalismo, sulla musica ambient. E tra l'altro è proprio da queste nuove ispirazioni che nascono degli album pazzeschi per David Bowie, per la sua discografia e per la sua carriera. Parliamo della famosa trilogia di Berlino con Low, Heroes, Lodger. Beh, parliamo di un David Bowie totalmente rinnovato. E allora parliamo proprio di Heroes, ci andiamo ad ascoltare chiaramente il singolo che dà il titolo all'album, e l'album Heroes resta uno degli album più importanti della carriera di Bowie, e tra l'altro proprio il pezzo che andiamo ad ascoltare è uno dei brani più celebri di tutta la sua carriera, una classica storia d'amore contrastato in cui due amanti si incontrano sotto il muro di Berlino. Un album, quello di Heroes, considerato una delle migliori opere di David Bowie, e insomma ragazzi, che dobbiamo dire di più? Noi ce ne andiamo ad ascoltare uno di quei pezzi anche che ci invita a prendere in mano la nostra vita. E allora questo è il pezzo che vi dedico in questo primo ottobre 2026. Buon ascolto.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
6: Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Tutti Frutti.

0: eccoci qua, mamma mia, che meraviglia questo pezzo. Giudizi universali, Samuele Bersani, che è anche un modo per avere un nuovo approccio alle cose. E lo facciamo, ci facciamo questa selezione musicale dei brani che possono segnare uno spartiacque, cioè una fine e un inizio, un'epifania, una presa di consapevolezza che magari ci sono delle cose che non vanno, allora bisogna cambiare per forza di cose, per sopravvivere, per andare avanti, per avere nuova energia, nuove ispirazioni. Delle volte è necessario cambiare, delle volte è necessario assecondarla una crisi e scegliere un'altra strada. Allora, Giudizi universali, Samuele Bersani, oggi ce lo siamo ascoltati, tra l'altro, questo brano, anche perché è anche il compleanno di Samuele Bersani. Nasceva nel 1970 a Rimini, il grande cantautore Samuele Bersani. Bene, questa canzone che cos'è? Pubblicata nel 1997, tra l'altro si aggiudica anche il premio Lunezia del 1998 per il miglior valore letterario del testo. Bene, questa è una canzone che racconta che cosa? La fine di un amore e le riflessioni che accompagnano la fine di un amore, questo conflitto, no, tra la troppa razionalità ed il bisogno anche di semplicità. Quindi cosa succede? C'è un verso pazzesco che è praticamente molto più che un verso poetico, insomma è qualcosa di non lo so, filosofico, è una roba tremenda questa canzone. C'è questo verso che recita, e lo conosciamo bene: troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. E che cosa fa questo verso? Beh, descrive l'errore di analizzare ogni cosa spegnendo la spontaneità, insomma la semplicità. Ecco, delle volte la dobbiamo fare semplice, ragazzi, e quindi punto e a capo, c'è poco da fare. E allora facciamo così, noi vogliamo proprio seguire questo questo invito, questo è il nostro mood di oggi, 1° ottobre, nuovi inizi. Se avete qualche nuovo inizio particolare che vi appartiene, che vi sta capitando, che avete deciso insomma di accogliere in questo periodo, scriveteci al 380 2020 029, perché noi siamo curiosi.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Miglia e Pazzo di Te e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

E rieccoci, bellissimo pezzo di questo nuovo artista che abbiamo accolto nella famiglia di Esco Dia Radio. Allora, oggi appunto nuovi inizi anche per Paola Turci. Si parla di nuovi inizi, parliamo anche chiaramente nuovi inizi in musica e per gli artisti che più amiamo. Allora, Paola Turci ha in uscita il nuovo album, si intitola Amore a dismisura e verrà pubblicato domani, chiaramente, perché ogni venerdì, lo sapete, è giorno di release nel campo musicale, e quindi eccoci qua a parlarne. Cosa ascolteremo domani? Ascolteremo il nuovo album di Paola Turci, che nasce da una domanda più che da una risposta. Dice Paola Turci: ci hanno insegnato che amare senza misura sia la forma più alta dell'amore, dice Sant'Agostino, ma esiste una linea sottile dove la passione si trasforma in dipendenza, il desiderio in possesso e la dedizione in annullamento. Ecco, quindi diciamo che proprio questo album cammina sul confine labile, no? Che c'è tra appunto passione, dipendenza, desiderio, possesso, dedizione, annullamento. E quindi si snoda attraverso canzoni che parlano di fragilità, di forza, di abbandono, di resistenza, di luci, di ombre. Verrà pubblicato solo su supporto fisico, Amore a dismisura per BMG, e ci sono diverse anche edizioni, CD standard con il booklet, ci sarà anche il vinile in edizione limitata e numerata con cover alternativa, con la cartolina autografata da Paola Turci, e poi ci sarà possibile anche il digital download. E quindi insomma è interessante, no? Questo nuovo capitolo di Paola Turci ancora ribadisce: questo disco nasce appunto come un percorso di scrittura e di interpretazione che attraversa l'identità, la fragilità, la trasformazione, la memoria emotiva. La narrazione si costruisce per frammenti, si parla di relazioni, di città, di ritorni, di conflitti interiori, e quindi c'è una continua oscillazione tra ciò che si perde e ciò che si ricompone. Insomma, sembrerebbe un album veramente veramente autentico, insomma ci saranno anche due appuntamenti di presentazione firma copia, lo dico per coloro che ci stanno ascoltando magari da fuori in streaming. Per esempio ci sarà un appuntamento il 6 ottobre alla Feltrinelli di Roma, che si trova al largo di Torre Argentina, ricordiamocelo, e poi il 7 ottobre a quella di Milano in piazza Duomo, ragazzi. Poi insomma ci saranno anche altre date. In bocca al lupo a Paola Turci per questo nuovo inizio. E a proposito di brani che segnano uno spartiacque, la presa di consapevolezza, l'epifania che possiamo trovare in ogni singola giornata, a maggior ragione quando arriva, che ne so, l'inizio di un nuovo mese come oggi, primo ottobre, mi sento di segnalarvi anche questo. Fatti bella per te.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Rallentamenti sulla statale 90 delle Puglie per lavori tra Monte Calvello e Foggia nei due sensi di marcia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord nelle due direzioni per lavori fino al 2 ottobre. Ancora su questa statale, ma in provincia di Lecce, un cantiere rallenta la circolazione tra Surbo e Martignano in direzione Otranto. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Le migliori hit del momento.
7: Le migliori hit del momento.
6: Le più richieste, le più votate,
7: le più vendute.
6: Le più vendute.
7: Solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente.

0: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

Ed era Madonna sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Sono le 10:50 in questo primo ottobre 2026. Ancora un buongiorno dalla vostra Giustina. Lo sapete, questo è lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Come sempre in diretta, come sempre ogni giorno su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Gioite popoli. Bene, allora, Madonna. Dunque, cosa succede? Si parla di tour. C'è questo tour 2027 e a quanto pare ci sarebbe anche l'Italia. Questa notizia di ieri, cioè l'annuncio ufficiale è atteso a breve. E che cosa sta accadendo? Chiaramente ci sono stati gli MTV Video Music Awards 2026, abbiamo detto, le femmine finalmente, le donne la fanno da padrone, tra lei e Taylor Swift stiamo alla grandissima. Pensate che Madonna ha portato a casa 7 statuette ed è risultata l'artista più premiata della serata, ma in generale, voglio dire, che le vuoi dire a Madonna? Niente. Tra l'altro è nata rigenerata proprio da Confessions Second, no? L'ultimo album, che è la prosecuzione di quel glorioso album degli inizi del nuovo millennio, Confessions on a Dance Floor, che era spettacolare, ragazzi. Comunque ha rilanciato la sua carriera, che negli ultimi anni sembrava un po' in crisi. Giustamente, a ritornare su format collaudati che hanno spaccato funziona, e infatti è stato un grande successo. Avete sentito appunto l'ultimo pezzo appena ascoltato. È stato annunciato questo tour 2027, sembra molto vicino, e si sono moltiplicate un po' le indiscrezioni anche sulle date europee. Per esempio, ci sarebbe sarebbe in trattativa Madonna per esibirsi per 3 sere consecutive al BST Hyde Park a Londra nell'estate 2027. Ancora nuove voci sul Primavera Sound di Barcellona, per esempio, che si svolgerà dal 3 al 5 giugno, appunto a Barcellona, 3 e 5 giugno prossimi. Non solo, ci sono varie tappe, e l'Italia resta una delle ipotesi più interessanti. Secondo quanto si apprende, Madonna dovrebbe essere attesa anche in Italia, però non necessariamente su Milano, che è magari la prima città, sai, con lo stadio eccetera, che è quello che ti viene in mente, né dovrebbe riguardare questa tappa italiana di Madonna né San Siro né l'ippodromo SNAI La Maura, ma potrebbe spostarsi la situation su Roma. Tra le possibili location c'è il Circo Massimo addirittura. Comunque, questione Circo Massimo, poi tra l'altro, che apre ulteriori scenari, anche quesiti, anche dubbi in merito alla sostenibilità di tutti sti concerti al Circo Massimo, che ricorderemo è anche zona archeologica, voglio dire, fino a un certo, cioè, voglio dire, no, però vabbè. Comunque chissà, Madonna quindi potrebbe tornare in Italia il prossimo anno. Bene, interessante. Nel frattempo arriva Ligabue.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
1: Dalle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità, ospitandole all'interno di una comunità residenziale da lui gestita, dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: È rientrata intorno alle 6:30 di questa mattina la protesta scoppiata nella serata di mercoledì all'interno del carcere Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti ha preso possesso degli ambienti di un reparto, impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria anche attraverso il versamento di olio sui percorsi, rendendoli scivolosi e aumentando il rischio di incendio. Nessuno è rimasto ferito, 4 persone sono state arrestate.
1: Il primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato che presenterà al paese diverse opzioni sul futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea in vista del vertice tra le parti previsto entro la fine dell'anno. La Brexit ha fatto più male che bene, dobbiamo ripristinare un livello più alto di crescita e prosperità per la Gran Bretagna, ha dichiarato Burnham nel suo intervento di ieri al congresso annuale del Labour.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
1: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami cura in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi.

0: stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
1: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Ok, ok, Ivan Cattaneo, una zebra a Pua sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Questa cover meravigliosa fatta a regola d'arte, insomma, di Ivan Cattaneo, che ritornava nel 1981 con un album, appunto, che pubblicava questo album nell'81, 2060 Italian Graffiati. Praticamente, insomma, è un album che racchiude le più celebri hit dell'era beat italiana. E quindi ci sono all'interno di quest'album 14 cover di grandi successi italiani degli anni 60. C'è il Jegge di Rita Pavone, Nessuno mi può giudicare della Caselli, Ragazzo triste, e grande successo ha fatto proprio questa rivisitazione di Una zebra a Pua di Mina, e tanto che Ivan Cattaneo la continua a riproporre, insomma, nei suoi concerti. Ed era, appunto, l'abbiamo detto, il 1981, ma all'interno di quell'album c'era anche Saint Tropez Twist, Vatussi, Stessa spiaggia, stesso mare, Abbronzatissima, e le abbiamo dette. Ora ce ne andiamo anche appunto nel 1981-82, ci siamo, registrato nell'81, pubblicazione ufficiale nell'82, arriva questo singolo che è I Love Rock and Roll di Joan Jett, però in realtà parliamo, appunto, Una zebra a Pua di Cattaneo, I Love Rock and Roll, sono delle cover, parliamo di cover, cover che venivano pubblicate tra l'altro nello stesso periodo. Era un periodo, insomma, proficuo per coloro che decidevano di prendere pezzi sia epici, sia, insomma, pezzi andati benino in termini di vendita, e poi riproporli, perché dava la svolta alla carriera degli artisti, appunto, che si cimentavano in queste cover. Bene, tutto questo per dire che cosa? Che tra artisti che fanno singoli, che prendono dei vecchi brani e ne fanno il loro

nuovo singolo, che appunto fanno queste cover, eccetera. E cover band. Abbiamo delle notizie ghiotte in termini proprio di cover band. Fra poco ne parliamo.

Ed eccoci, eccoci qua. Allora, si parlava di cover e poi cover band, insomma, abbiamo ascoltato due pezzi per introdurre un nuovo argomento. Un nuovo argomento che, tra l'altro, mi era sfuggita questa notizia, che già è stata divulgata da un paio di giorni in realtà, mi ha fatto un sacco ridere perché... perché sì, perché riguarda Roger Waters, cioè ormai è così. Roger Waters, non pago insomma del suo impegno, della, insomma, del suo lavoro eccetera eccetera, dice: senti, sai che cosa ti dico? Perché io poi devo mettere comunque un attimino, devo mettere lo zampino, io non posso lasciare arbitrariamente che si suoni la musica dei Pink Floyd, che ci siano in tutto il mondo delle cover band più o meno attrezzate che facciano i Pink Floyd. Senti, sai che c'è? Mo la fondo io la mia cover band dei Pink Floyd. Sì, Roger Waters, ex Pink Floyd, ha fondato la sua cover band dei Pink Floyd. Che meraviglia. Allora, dunque, quindi si riprende la band. Chi ci mette alla guida della band? Il figlio. Il figlio, pazzesco. Quindi diciamo che è nato Legacy e Pink Floyd Show, questo nuovo progetto diretto da Roger Waters. Lui non sarà sul palco, tutto dedicato ai Pink Floyd. Quindi diciamo che c'è il figlio Harry Waters alla guida. Sul palco ci sarà una band di 10 musicisti guidata proprio da Harry Waters, il figlio di Roger Waters, e chiaramente saranno ripercorsi gli anni compresi tra l'uscita di The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall. Cioè proprio la creme della creme, come dire. Quindi a me fa ridere questa cosa. Non ci sarà lui, lo ripetiamo, sul palco, però vuole fare il direttore artistico, quindi vuole che di questo progetto ci sia la sua chiara direzione musicale, la sua concezione musicale, ma anche scenica. E infatti la produzione, quindi non ve ne abbiate a male, voglio dire, cover band dei Pink Floyd, perché se Roger Waters si mette a fare la cover band dei Pink Floyd, dispone di risorse notevoli, capite? Perché anche la produzione promette una componente visiva importante, ispirata al lavoro originale sviluppato da Roger Waters con i Pink Floyd. Quindi per lui non è soltanto eseguire bene musica, no? Eseguire bene, fare delle belle cover. Però l'obiettivo per Roger Waters, con appunto questa sua cover band personale di Pink Floyd, è ricostruire l'atmosfera, l'impatto, l'immaginario di quella stagione artistica dei Pink Floyd. Oh, come dargli torto, ci vuole. Quindi cosa diranno David Gilmour e Nick Mason? Domanda. Attendiamo la loro reazione, questo è quanto. Comunque, vabbè, è così, mi fa morire. Allora, adesso andiamo avanti con i Pink Floyd, giustamente, con Money. Rimanete sintonizzati all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Prosegue questo nostro appuntamento in diretta.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like easy as cruising for cruising.
2: Pubblicità.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

formidable Charles Aznavour sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Oggi ricorre l'anniversario della scomparsa di Charles Aznavour. Chanur Varinaga Aznavourian, di origine armena, cantante, attore, interprete straordinario con questa vocalità pazzesca. Charles Aznavour nasceva a Parigi il 24 maggio 1924, se ne andava nel 2018, primo ottobre veniva a mancare. Allora abbiamo voluto ricordarlo. Adesso prosegue la nostra scaletta in musica di oggi. Gianna Nannini con Fenomenale arriva sulle nostre frequenze e ritorniamo un po' al nostro buon proposito in questo primo d'ottobre, in questo appuntamento, di parlare di musica ispiratrice.

Gianna Nannini con Fenomenale sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Allora, dicevamo, brani per nuovi inizi, per avere uno slancio nuovo in ogni ambito, non soltanto dal punto di vista lavorativo, anche dal punto di vista intimo, personale, un nuovo inizio con nel rapporto anche con noi stessi o magari nel rapporto con gli altri, non soltanto con il proprio, la propria partner, anche con i figli, con insomma. Oggi 1° ottobre, quale data migliore di questa, tra l'altro, per dare una svolta? Per esempio, oggi ho deciso di mettere mano alla mia casella di posta elettronica. Sentite che cosa ho detto: casella di posta elettronica, non ho detto email, non ho detto niente, ho fatto pulizia. Ragazzi, è così che si fa. Ad un certo punto, via, tagli netti. Mi sono resa conto di essermi lasciato un po' andare. Per esempio, anche quello è un nuovo inizio. Un nuovo inizio non soltanto con noi stessi, ma anche con tutto il mondo tecnologico che ci circonda, che rimane indietro. Io sono un disastro, per esempio, a tenere il passo. Sono veramente pessima. E allora ho detto basta, oggi o mai più. E devo dire che quando si fa un po' di taglia taglia in generale, è vero che ci si sente bene. Ecco, fare anche un taglia taglia con le persone, no? Così, fare un sfrondare di qua e sfrondare di là. Che poesia. Anche con i propri social, finirà e arriverà il momento in cui a un certo punto chiudo baracca, burattini, me ne vado, mi ritiro in placido isolamento. Sarebbe bello anche con i social, via, nuovi inizi, niente social. Sarebbe bellissimo se lo facessimo tutti quanti. Immaginate che bug pazzesco creeremmo nel mondo, come loro ci chiederebbero scusa. Questa sarebbe una roba fenomenale, cioè, ecco, a parte una rivoluzione, decidiamo belle buono tutti quanti all together now di smetterla cancellare la nostra iscrizione ai social. Boh, facciamolo questo esperimento sociologico, facciamolo noi a loro, non che loro ci usano come chiavi e chi sono i loro, no? Dico, le big tech, tutte queste robe qua, smettiamola. Tipo, non ordiniamo più su Amazon, faccio per dire. Boicottiamo in generale, ma giusto così per dire. Comunque, canzoni dei nuovi inizi. Beh, anche Futura è un inno alla speranza, al domani. Racconta l'attesa di un futuro che sta per nascere anche in momenti difficili. Chissà.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

E rieccoci, salirò Daniele Silvestri sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti con questo brano perfetto per scrollarsi un po' di dosso il peso del passato, perfetto per ricominciare con il sorriso, un po' andante questo pezzo, un po' piacione, un po' gigione, insomma ci sta tutto, ecco. Oggi 1° ottobre, nuovi inizi, dicevamo, facciamo coccoliamo, ci diamo lo slancio con qualche pezzo che possa essere d'aiuto in qualche modo. Saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30, lo sapete, quindi se volete anche personalizzare questa scaletta in musica di oggi potete farlo, basta contattarci 08 33 54 60 72, 380 20 20 029. Un nostro radioascoltatore ci ha mandato una sua richiesta speciale che rientra anche un po' nel mood di questa giornata, la giornata degli inizi, del guardare anche con proposito nuovo al futuro. Tra i pezzi che insomma possiamo suggerirvi c'è anche John Lennon con Starting Over, questa dichiarazione di intenti per azzerare gli errori del passato e ricominciare insieme. Arriva John Lennon su Mondo Radio.

Che meraviglia davvero. Allora, un altro brano bello bello che possiamo ascoltare è quello degli U2, Beautiful Day, un pezzo rock ottimista però, ottimista. Nonostante tutto è un bel giorno per ricominciare, ci dice questo brano. Gli U2 che fra poco ricominciano davvero, nel senso che verrà pubblicato anche il nuovo album, ve l'ho detto. Abbiamo ascoltato anche Silenzio, questo ultimo EP pubblicato dagli U2, una roba pazzesca, e anticipa appunto un nuovo lavoro, Carnaval de Luz, quindi Carnevale di Luce, e insomma, quindi uscirà questo 16° album in studio il 13 novembre, il primo lavoro con brani inediti dopo 9 anni di assenza dalla scena discografica, e appunto questo annuncio è stato accompagnato dal singolo Silenzio che vi ho fatto ascoltare qualche giorno fa, un disco, quello che ci aspettiamo di ascoltare, che raccoglie 12 tracce incentrati sui temi della spiritualità, dell'amicizia, della libertà, della resistenza, e arriva questo annuncio anche in un momento in cui non se ne mandano a dire Ben Givir e Bono. Perché Bono ha paragonato Ben Givir, che lo sappiamo è il ministro della sicurezza nazionale di Israele, ha paragonato proprio lui, Bono, a Himmler. Ok, quindi insomma un paragone bello, come dire, bello forte, no? E praticamente insomma gli U2 si sono schierati nettamente nella questione che sta tenendo poi banco in tutta nell'opinione pubblica internazionale, addirittura c'è stato questa risposta di Ben Givir che dice: non c'è limite all'ipocrisia di chi appoggia il terrorismo nel mondo, quindi per gli israeliani, tutti coloro che sostengono insomma il diritto dello Stato palestinese ad esistere e che nominano con il nome genocidio quelle violenze che Israele sta perpetrando nei confronti dei palestinesi da decenni a questa parte, non solo dal 7 ottobre. Quindi Ben Givir risponde, dice: Bono non ha paragonato a Himmler gli assassini di Hamas, ma coloro che difendono gli ebrei dal prossimo massacro. Ho una notizia per lui: gli ebrei hanno finito di scusarsi per il loro diritto di vivere. Possiamo fare a meno della vostra vicinanza per gli ebrei morti, preferiamo rimanere vivi e affrontare le vostre critiche. Se davvero vi preoccupate per i residenti di Gaza, aiutateli a partire per l'Irlanda, implorano di emigrare da Gaza, avranno un futuro meraviglioso in Irlanda. Questa è stata la risposta molto molto matura, no? Potremmo dire, non infantile, no, matura, di Ben Givir a Bono. E detto questo, ricordiamoci che nelle sale c'è anche Nazza in questo periodo, e chi sta andando a vedere questo film, beh, poi ne esce cambiato, e forse anche con gli occhi aperti, ricordiamolo, anche insomma apprezzatissimo all'ultimo Festival del Cinema di Venezia. E adesso arrivano gli U2.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Intanto stanotte massiccio attacco delle forze russe su Sumi. Due persone sono rimaste uccise. Un drone russo ha colpito anche una scuola a Kiev. Illesi i bambini che si trovavano in un rifugio antiaereo.
1: È ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu. È troppo presto per dirlo, ha dichiarato Netanyahu a proposito di un possibile legame iraniano, aggiungendo che il copilota della Fly Dubai odiava gli israeliani. Il premier ha spiegato di non conoscere il passato dell'uomo che ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo, ma ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile.
2: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali.
1: È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata mercoledì nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni.
2: L'economia ad agosto 2026 su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
1: Formula 1, Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla V17 calcolato per valere 3 decimi. Per Antonelli Sepang rappresenta una doppia sfida, l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo, il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra, il leader del mondiale di Formula 1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Come vorrei. Mondo Radio, tutti frutti.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: L'appuntamento con il GR è per le 12.30. C'è una ventenne salentina tra gli indagati in merito ad un caso di istigazione alla violenza e all'odio dopo una serie di perquisizioni sul web. E poi altra cronaca, l'attualità, saremo a Tricase per ascoltare maggioranza e opposizione sulla mozione approvata all'unanimità che riguarda il sostegno alla candidatura dei bambini di Gaza al premio Nobel. E in chiusura, come al solito, lo sport.

visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.

FTM con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Buon vento a chi oggi partirà, e quindi oggi primo ottobre si parte, cioè sono nuovi inizi, questo è chiaro. Allora, arriva un'altra richiesta, fra poco recuperiamo insomma un po' della memoria di Esco di Radio con i Super Verb, ma poi arriva Vasco Rossi e poi ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento odierno. Quel che è certo è che vi voglio parlare di Valmauto. Sappiate che ogni giorno dovete scegliere come muovervi, e quindi lo sappiamo molto bene, dobbiamo capire qual è l'auto che fa al caso nostro, cioè un'auto sulla base delle nostre esigenze, poi di come gestiamo la nostra quotidianità, cioè ci serve un'auto che vada a benzina, un'auto ibrida, un'auto che vada a GPL, magari il diesel o magari l'elettrico proprio. Chi può dircelo che cosa fa al caso nostro? Valmauto ci aspetta a Tricase con l'auto per

perfetta per noi. Da Valmauto troviamo assortimento di auto di tutte le marche e di tutti i modelli, affidabilità con il miglior usato aziendale. Da Valmauto troviamo convenienza sulle auto nuove e sulle auto a chilometro zero. E allora basta recarsi da Valmauto a Tricase e troviamo tutto quello che fa il caso nostro. Ricordiamo ancora che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la nostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto, ci aspetta a Tricase nella zona industriale. Allora il mio consiglio è anche quello di andare sul sito www.valmauto.it e di prenotare allo 08 33 54 40 00 un bel appuntamento, perché no? Ok, allora ci avviamo verso i saluti, ma con grandi successi. Sono le 12:17 in questo primo ottobre 2026, sulle frequenze di Mondo Radio ritornano i Super Verbo con Dimmi Cosa Vuoi, il grande gesto maturo, un bacio al cielo. Ringraziamo il nostro radioascoltatore che ci ha richiesto questo pezzo ed ora lasciamo che a parlare sia la musica.

0: pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tendera sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Eccoci qua, ci avviamo ormai ai saluti, anzi siamo arrivati al momento dei saluti, ragazzi. Chiudiamo anche con i Doors, dopo aver ascoltato Vasco Rossi con Riders on the Storm, sempre per affrontare con la proverbiale cazzimma questo nuovo inizio mese. Ok, fra poco arriva l'informazione, quindi il giornale radio locale vi attende con la nostra redazione, con Davide Roberto. Io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento a domani mattina. Un bacione, a domani, rimanete sintonizzati su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. I carabinieri del ROS, col supporto del comando provinciale leccese, hanno eseguito un decreto di perquisizione personale locale informatica nei confronti di una ventenne della provincia di Lecce, indagata per istigazione alla violenza e all'odio. Un provvedimento che scaturisce da un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, tramite dei controlli sul web, in particolare sul profilo social della giovane, sono state individuate chat che promuovono iniziative di ispirazione neofascista e neonazista, caratterizzate da istigazione all'odio razziale e all'incitamento alla violenza. A seguito della perquisizione sono stati sequestrati tutti i dispositivi informatici in possesso dell'indagata. Fiamme nella notte a Galatone, dove intorno alle 2 un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al piano terra in via Pasanisi. Le fiamme hanno avvolto completamente una camera da letto, mentre il fumo si è propagato rapidamente al resto dell'immobile. Al momento del rogo, all'interno della casa si trovavano due anziani familiari, fratello e sorella. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo l'uomo, rinvenuto in stato di semi-incoscienza e trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Gallipoli. La donna invece è stata accompagnata all'esterno con il supporto dei carabinieri senza gravi conseguenze. A causa dei pesanti danni strutturali e del fumo, però, l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Sono in corso le perizie per stabilire le cause delle fiamme. Lo scorso 24 settembre gli agenti di polizia sono intervenuti a Galatina a seguito di una segnalazione relativa a una lite. Gli agenti hanno sentito prima una donna che ha lamentato attriti con l'ex compagno a causa della mancata restituzione di effetti personali dopo la fine della relazione. Subito dopo è giunto un 43enne che ha fornito la sua versione dei fatti. Nel corso dell'accesso al giardino, però, sono state individuate 4 piante di marijuana. Il 43enne ha consegnato spontaneamente ulteriori piante già essiccate e un involucro con 6 grammi di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo denunciato. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere 6 degli 8 soggetti arrestati nell'ambito dell'operazione antidroga eseguita dalla Guardia di Finanza di Lecce con epicentro a Presicce Acquarica. Come emerso dalle indagini, la finanza ha smantellato un gruppo che aveva allestito il proprio quartier generale in un'abitazione. Tra le contestazioni sono stati ricostruiti diversi episodi estorsivi, la gestione dei traffici illeciti e il tentato omicidio di Francesco Guida, ferito con 5 colpi di pistola. Tutti gli indagati per il momento rimangono in carcere. È stata dimessa nei giorni scorsi la bimba di 18 mesi residente in un comune della provincia di Lecce, ricoverata per un ematoma in testa e sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre la lesione. La piccola continuerà comunque a seguire un percorso di cure. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per risalire alle cause che hanno provocato l'ematoma. È stata proprio la madre ad accorgersene, raggiungendo immediatamente l'ospedale di Galatina. Gli approfondimenti si stanno concentrando sugli spostamenti della piccola, che sarebbe uscita da casa soltanto per raggiungere l'asilo nido, dove potrebbe essere accidentalmente caduta. Voltiamo pagina. Il Consiglio Comunale di Tricase ha approvato all'unanimità la mozione a sostegno della candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace 2026. Ai nostri microfoni il sindaco Antonio De Donno.
2: Di fronte alle vittime purtroppo predestinate di una guerra non ci sono colori politici. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa con grande convinzione, ma è un tema che avevamo purtroppo affrontato quasi in prima linea, perché con i rapporti che abbiamo con la città di Tiro, che è in Libano ma che ha subito le stesse nefandezze che sono accadute da altre parti, senza prendere posizione politica sulla guerra in sé, ma alla fine chi paga sono sempre gli indifesi e soprattutto i bambini, ma i primi a risentirne degli effetti devastanti, non solo quando si perde la vita, ma anche quando la vita non si perde, ma si perde tutto il contesto, sono soprattutto i bambini, che vengono completamente sradicati dalle abitudini quotidiane e quindi dal loro futuro. Quindi per noi aderire all'iniziativa e proporre i bambini al premio Nobel è un atto convinto e dovuto.
1: E a proporre la mozione è stato il consigliere comunale di opposizione, capogruppo del PD, Simone Coluccia. Lo ascoltiamo.
3: Il fatto che sia stata approvata all'unanimità è, credo sia fondamentale, e questo insomma riconosce un grande merito al Consiglio Comunale di Tricase, che su questo tipo di argomento ha trovato una condivisione assoluta. C'è questa iniziativa che ovviamente non parte da Tricase, ma parte comunque dalla Puglia, dall'associazione pugliese, l'isola che non c'è, iniziativa che poi è stata diciamo accolta a livello nazionale. È un gesto simbolico naturalmente, che mette dei mattoncini su questa proposta che speriamo possa diventare concreta ed efficace, però insomma è un fatto che in qualche modo dà una grande umanità alla nostra comunità, alla comunità di Tricase, che devo dire si è sempre contraddistinta anche diciamo in ambito politico, in seno al Consiglio Comunale, per essere sempre molto coesa quando ci sono argomenti di questo tipo.
1: Veniamo alla buona sanità, entrato in funzione ieri nella radioterapia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce il nuovo acceleratore lineare destinato alla cura dei pazienti oncologici. L'apparecchiatura amplia le possibilità terapeutiche del reparto e consente di utilizzare su un numero maggiore di pazienti tecniche radioterapiche avanzate. Un acceleratore lineare che produce e dirige fasci di radiazioni ad alta energia contro il tumore. L'obiettivo è somministrare al bersaglio la dose necessaria, limitando quanto più possibile l'esposizione dei tessuti sani. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
4: Il trattato concluso tra Danimarca e Stati Uniti cede in sostanza la sovranità effettiva sulla Groenlandia a questi ultimi, insieme al diritto di difesa del suo territorio. Questo passaggio va letto su vari livelli. Le premesse sono che la regione artica contiene intanto ecosistemi molto delicati sui quali già impattano, ed è solo l'inizio, sia la militarizzazione che l'apertura della rotta artica al traffico commerciale, rotta che, grazie allo scioglimento dei ghiacci, permette di risparmiare parecchio tempo e risorse per il trasporto delle merci. È anche una regione ricca di risorse energetiche e minerarie, ma con condizioni molto difficili e che richiedono tecnologie specifiche. La Russia controlla già per la propria posizione circa la metà dell'Artico. A livello strategico, questo rappresenta la via più breve per lanciare missili tra Russia e Stati Uniti, e in caso di guerra, il grosso degli scambi avverrebbe proprio nello spazio del Polo Nord.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
5: Ecco il giorno del test per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che senza i ben 9 nazionali impegnati con le rispettive selezioni tra Europa e Africa, affronterà questo pomeriggio alle ore 15 al Deghi di San Pietro in Lama l'Altamura di Serie C, con tanti ex giallorossi sia in panchina come Memusciai come allenatore, come il direttore sportivo Matteo Loriola, ex responsabile del vivaio salentino, e poi ex calciatori come Rosapio e Malcore. Detto questo, c'è da registrare anche la situazione in casa Lecce, con il tecnico pescarese che prova a recuperare quanto prima due calciatori del calibro di Gubels, l'attaccante francese dovrebbe tornare dopo l'infortunio alla caviglia sinistra, e il mediano Berisha, che sta recuperando dal sovraccarico dopo essere ritornato in campo dopo 9 mesi dall'infortunio. Sicuramente oggi vedremo in campo molti calciatori che sino ad ora hanno trovato poco spazio e che quindi metteranno all'opera per dimostrare a Di Francesco il loro stato di condizione.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Pomeriggio tutti frutti.
4: Tutti frutti, frutti.
3: Le canzoni più belle,
4: le canzoni più belle
3: su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio e i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumi nella notte.
1: Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
1: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
2: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
1: Il calcio. Ultima seduta di allenamento a Coverciano per l'Italia, che venerdì alle 20:45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio. Notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora. Musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 60.

0: Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
0: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: Pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Rallentamenti sulla statale 90 delle Puglie per lavori tra Monte Calvello e Foggia nei due sensi di marcia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord nelle due direzioni per lavori fino al 2 ottobre. Ancora su questa statale, ma in provincia di Lecce, un cantiere rallenta la circolazione tra Surbo e Martignano in direzione Otranto. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: 60-70 Classics.
4: 60-70 Classics.
3: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
1: Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Torna a parlare Nessi Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Hamuda. Speravamo che questa, che a tutti gli effetti una detenzione domiciliare, venisse detratta e invece abbiamo saputo ieri che non sto scontando. Non ci era stato riferito da nessuno, spiega la donna in attesa del terzo grado di giudizio.
2: Inflazione. È arrivata la lettera che la Premier Meloni ha inviato alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen per chiedere nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. L'obiettivo è portare la discussione all'Ecofin, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri, ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Paola Pigno. L'inflazione ha segnato un balzo del 4,2% a settembre, ai massimi dal 2023.
1: Via libera intanto dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Il testo è legge prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive dell'Unione Europea. Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal 1 gennaio 2030.
2: Dinanzi alle proteste sempre più violente e ai blocchi degli studenti in Francia, il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi. Gli studenti in rivolta da diversi giorni ai 4 angoli del paese reclamano la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica. Partita dalle scuole, la protesta si sta estendendo da oggi anche ai campus universitari.
1: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la decisione della capodelegazione della nazionale Diana Bianchedi di dimettersi dal suo incarico a seguito delle dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi, che aveva criticato la sua posizione in dissenso col presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. Sentiamo.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo, siccome è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma vado avanti con i miei valori.
2: E con le parole di Malagò è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
6: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: dire.
1: Pubblicità.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Pomeriggio tutti frutti, chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marta Lucarini al nostro appuntamento con tutto ciò che ci piace cucinare e preparare insieme. Oggi, visto le temperature ancora calde, volevo suggerirvi una ricetta facile, economica e fresca: delle crespelle che andremo a farcire con della rucola, della crescenza e del prosciutto cotto, ma che con la vostra immaginazione e creatività potranno essere diverse ogni volta. Vi starete chiedendo: ma che differenza c'è tra crespelle e crepe? Non c'è alcuna differenza reale. Crespelle e crepe sono esattamente lo stesso cibo: una frittatina molto sottile e morbida fatta con farina, uova e latte. Crepe è il nome originale in francese, crespelle è la parola in italiano, usata spesso per indicare la versione nostrana usata nei primi piatti al forno. Allora, siete pronti? Vi occorreranno circa 15-20 minuti di preparazione, più un quarto d'ora per il riposo dell'impasto. Ecco gli ingredienti per circa 4 persone per delle crespelle in versione salata: 70 g di farina, un uovo, 200 ml di latte, 180 g di crescenza, 100 g di prosciutto cotto, 30 g di rucola, 10 g di burro, sale e pepe quanto basta. Iniziate preparando la pastella delle vostre crespelle, versando in una terrina il latte, la farina, l'uovo ed il sale, ed amalgamando il tutto. Quando avrà raggiunto la giusta densità, trasferite la pastella in una ciotola, copritela e lasciatela riposare almeno per 15 minuti. Nel frattempo, tritate la rucola e, decorso il tempo di riposo, unitela alla pastella, aggiungendo un po' di pepe. Imburrate poi una padella antiaderente e riscaldatela a fuoco medio, versando un mestolo alla volta di pastella per ottenere le vostre crespelle, che dovrete dorare per pochi minuti per lato. Ad esaurimento della pastella, iniziate a farcire le crespelle col prosciutto cotto e la crescenza e piegatele a metà e poi ancora a metà fino ad ottenere un triangolo. Potete anche ripassarle al volo in padella prima di servirle, se le preferite tiepide. Che ne pensate? E soprattutto, come le preferite? Dolci o salate? La fantasia, i gusti, le tradizioni, gli ingredienti di stagione, tutto potrà dar luogo ad un risultato diverso e originale. Secondo Michael Novak, l'uomo è nato per creare. La vocazione umana è quella di immaginare, inventare, osare nuove imprese. Beh, riportando questo nella nostra cucina, chissà quante e quali imprese potremo realizzare. Voi sperimentate, poi fatemi sapere. Vi aspetto presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: C'è tre sala sopra, ci posso l'altra volta, c'è una tre signore, tra la la la la la.

0: fosse l'amore, ci fosse l'altra volta, c'è di notte Singapore.
1: Pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro, IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
2: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile.

questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei, a testa bassa come oggi non si fa più.

0: Sì.
1: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. Intanto sulla manovra il vice ministro Leo chiede cautela. Non possiamo permetterci sforamenti, altrimenti rischiamo un tracollo come quello vissuto dalla Grecia.
1: Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. In corso la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.
2: Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di vittime minorenni.
1: Ora in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di almeno 119 persone tra studenti e membri del personale e 83 agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi.
2: Con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump ha avuto dei colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburante che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di medio termine di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
1: Il tennis. Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo, che ha sorpreso e eliminato il talento spagnolo Jodar.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: radio. La radio ringrazia.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 1 ottobre Verity, l'attesissimo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett. È un seducente thriller psicologico che segue Lowen Ashley, una scrittrice in difficoltà che si trasferisce nella remota tenuta dei Crawford per fare da ghostwriter alla celebre autrice Verity Crawford. Dopo aver scoperto quelli che sembrano essere gli inquietanti appunti autobiografici di Verity, Lowen deve fare i conti con le torbide e distorte confessioni sul marito di lei, Jeremy, faticando a distinguere la finzione dalla realtà, la manipolazione dall'attrazione e l'opportunità dall'ossessione. Arriva sul grande schermo il 1 ottobre anche Digger, nuova pellicola del regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu, con protagonista Tom Cruise. Racconta la storia di Digger Rockwell, un eccentrico e potentissimo magnate americano, impegnato in una missione disperata per dimostrare di poter salvare l'umanità dal disastro che lui stesso ha contribuito a provocare. Russell Crowe torna nel mondo dei combattimenti con Beast, action drama diretto da Tyler Atkins e ambientato nell'universo delle arti marziali miste. L'attore interpreta Sammy, il tecnico chiamato ad aiutare l'ex campione Patton James a rientrare nell'ottagono per proteggere la famiglia e affrontare un avversario brutale, al cinema dal 1 ottobre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 1 ottobre su Disney Plus con i primi 3 episodi l'attesissima 13ª stagione di American Horror Story, serie FX creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk, che ha scritto la storia del genere. Con il nuovo capitolo, la serie si prepara a celebrare non soltanto il numero più temuto attraverso una nuova storia, nuovi orrori e il ritorno di numerosi interpreti amatissimi dal pubblico, ma anche tutte le stagioni precedenti. Il 2 ottobre su Disney Plus arriva invece Coven Academy, teen drama soprannaturale ambientato nel cuore oscuro di New Orleans. Al centro della serie, amori proibiti, poteri e magia. Coven Academy segue 3 streghe adolescenti e i loro pericolosamente affascinanti compagni stregoni in un collegio magico d'élite, dove il potere è moneta di scambio, i segreti sono letali e l'attrazione è un rischio. Dal 1 ottobre su Netflix arriva La Valle dell'Eden, nuova serie drammatica con protagonista Florence Pugh, ispirata al romanzo di John Steinbeck del 1952. La serie ripercorre la saga multigenerazionale della famiglia Trask, gettando nuova luce sull'indimenticabile antieroina Katie Ames. La storia è ambientata nella Salinas Valley, in California. Affronta il tema del senso di colpa.

0: pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Inizia il pomeriggio Salento con

Ragazzuoli, il pomeriggio a tutti quanti voi, buon pomeriggio. Oggi la giornata permette quantomeno di fare una bella passeggiatina all'aperto, non fa freddo, il sole splende come ha sempre splesso, credo che si dica così. Adesso andiamo a controllare. Comunque, già quelle che sono le nostre previsioni sono le previsioni più belle e più veritiere che esistano. Per quanto riguarda un'altra previsione, pronti ad ascoltare veramente grande bella musica. Pronti? Si parte!

0: ad aprire l'appuntamento del pomeriggio Tutti Frutti di oggi. E lo sapete, vedi, a volte così da una semplice frase, da un minimo semplice dubbio si imparano tante cose che, beh, quando poi è la radio a farlo è ancora più bello. E allora, come finire la frase "il sole splende come non ha mai"? Siete pronti? Allora, la frase si può finire usando una perifrasi come non ha mai fatto prima, cioè come non ha mai fatto prima. Oppure, pensate un po', cosa che io non avrei mai fatto, usando il participio splenduto, anche se è una forma molto rara e considerata da alcuni grammatici antiquata e sconsigliata, perché il verbo è difettivo, però non è, diciamo, non è che non sia corretta. Si può dire, ossia, il sole splende come non ha mai splenduto. Si può dire, non è un errore grammaticale. Si preferisce dire però il sole splende come non ha mai fatto prima. Chiaro?
1: È chiaro e stufato, eh?

0: brano che era stato richiesto dal nostro Giuseppe, lo abbiamo accontentato. Noi intanto dei momenti, ragazzi, vi ricordo 0833 546072 per quanto riguarda le vostre richieste, oppure 380 2020 029 se volete mandare un messaggio WhatsApp. Piccolo break e poi ci sarà lui, Franco Battiato, con Cucuru Cucu.
1: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copre piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicia Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti ad un liceo di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
1: In Italia ora con l'Aula della Camera che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Via libera intanto in Commissione Difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale.
2: Slitta in Commissione Difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Motivo ufficiale dello slittamento, spiegano dalla Commissione, l'indisponibilità del relatore, il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti.
1: Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra. Il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartier di lusso di Chelsea, il cui rogo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre.
2: Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha consegnato al ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno 13enne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpita con un coltello.
1: Malagò contro Bodi sulle dimissioni di Diana Bianchelli da capo delegazione della nazionale dopo le dichiarazioni del ministro dello sport, che aveva criticato la sua posizione in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della Federpesi. È una scelta che condivido, ha detto il presidente della FIGC.
3: Credo che è impossibile dare ritorto, poi insomma non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
2: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Siamo giunti alle 16.14 in questo preciso istante, cari ragazzi, lo sapete, noi all'interno del pomeriggio tutti i frutti vi andiamo a regalare ogni tanto quelle che sono le nostre chicche, le nostre perle, che praticamente sono brani che raramente ruotano in radio, praticamente non sempre vengono ascoltati o vengono proposti. Noi invece lo facciamo perché sappiamo che siete affezionati proprio a quelle che sono le nostre chicche. In questo caso, signori, All Green. Let's

0: sempre bene. Anche perché devo dire, se voi provate a immaginare, no, fatelo come esperimento quando capita, di ascoltare quelle che sono le nostre chicche, di provare a trasportarvi in quelli che possono essere i vostri luoghi immaginari preferiti, tipo, che so, spiagge, isole deserte, voglia di stare veramente al mare, oppure anche in una baita in montagna, sai quando uno fa quei pensieri dove dice in questo momento vorrei essere lì. Provate a farlo nel momento in cui ascoltate le nostre chicche, avranno tutto un effetto completamente diverso. Piccolo break e poi Sinead O'Connor.
1: Pubblicità.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel Padiglione 4.

Leonard Connors, Nothing Compares to You, erano gli anni 90 più o meno, eravamo lì, e in quegli stessi anni, cari ragazzuoli, c'era anche lei, il neo, se così si può dire, il neo più sexy del mondo, Lisa Stansfield. Ricordate questa

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. I carabinieri del ROS, col supporto del comando provinciale leccese, hanno eseguito un decreto di perquisizione personale locale informatica nei confronti di una ventenne della provincia di Lecce, indagata per istigazione alla violenza e all'odio. Un provvedimento che scaturisce da un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, tramite dei controlli sul web, in particolare sul profilo social della giovane, sono state individuate chat che promuovono iniziative di ispirazione neofascista e neonazista, caratterizzate da istigazione all'odio razziale e all'incitamento alla violenza. A seguito della perquisizione sono stati sequestrati tutti i dispositivi informatici in possesso dell'indagata. Fiamme nella notte a Galatone, dove intorno alle 2 un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al piano terra in via Pasanisi. Le fiamme hanno avvolto completamente una camera da letto, mentre il fumo si è propagato rapidamente al resto dell'immobile. Al momento del rogo all'interno della casa si trovavano due anziani familiari, fratello e sorella. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo l'uomo, rinvenuto in stato di semi-incoscienza e trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Gallipoli. La donna invece è stata accompagnata all'esterno con il supporto dei carabinieri senza gravi conseguenze. A causa dei pesanti danni strutturali e del fumo, però, l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Sono in corso le perizie per stabilire le cause delle fiamme. Lo scorso 24 settembre gli agenti di polizia sono intervenuti a Galatina a seguito di una segnalazione relativa a una lite. Gli agenti hanno sentito prima una donna che ha lamentato attriti con l'ex compagno a causa della mancata restituzione di effetti personali dopo la fine della relazione. Subito dopo è giunto un 43enne che ha fornito la sua versione dei fatti. Nel corso dell'accesso al giardino, però, sono state individuate 4 piante di marijuana. Il 43enne ha consegnato spontaneamente ulteriori piante già essiccate e un involucro con 6 grammi di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo denunciato. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere 6 degli 8 soggetti arrestati nell'ambito dell'operazione antidroga eseguita dalla Guardia di Finanza di Lecce con epicentro a Presicce Acquarica. Come emerso dalle indagini, la finanza ha smantellato un gruppo che aveva allestito il proprio quartier generale in un'abitazione. Tra le contestazioni sono stati ricostruiti diversi episodi estorsivi, la gestione dei traffici illeciti e il tentato omicidio di Francesco Guida, ferito con 5 colpi di pistola. Tutti gli indagati per il momento rimangono in carcere. È stata dimessa nei giorni scorsi la bimba di 18 mesi residente in un comune della provincia di Lecce, ricoverata per un ematoma in testa e sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre la lesione. La piccola continuerà comunque a seguire un percorso di cure. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per risalire alle cause che hanno provocato l'ematoma. È stata proprio la madre ad accorgersene, raggiungendo immediatamente l'ospedale di Galatina. Gli approfondimenti si stanno concentrando sugli spostamenti della piccola, che sarebbe uscita da casa soltanto per raggiungere l'asilo nido, dove potrebbe essere accidentalmente caduta. Voltiamo pagina. Il Consiglio Comunale di Tricase ha approvato all'unanimità la mozione a sostegno della candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace 2026. Ai nostri microfoni il sindaco Antonio De Donno.
2: Di fronte alle vittime purtroppo predestinate di una guerra non ci sono colori politici. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa con grande convinzione, ma è un tema che avevamo purtroppo affrontato quasi in prima linea, perché con i rapporti che abbiamo con la città di Tiro, che è in Libano ma che ha subito le stesse nefandezze che sono accadute da altre parti, senza prendere posizione politica sulla guerra in sé, ma alla fine chi paga sono sempre gli indifesi e soprattutto i bambini, ma i primi a risentirne degli effetti devastanti, non solo quando si perde la vita, ma anche quando la vita non si perde ma si perde tutto il contesto, sono soprattutto i bambini, che vengono completamente sradicati dalle abitudini quotidiane e quindi dal loro futuro. Quindi per noi aderire all'iniziativa e proporre i bambini al premio Nobel è un atto convinto e dovuto.
1: E a proporre la mozione è stato il consigliere comunale di opposizione, capogruppo del PD, Simone Coluccia. Lo ascoltiamo.
3: Il fatto che sia stata approvata all'unanimità è, credo sia fondamentale, e questo insomma riconosce un grande merito al Consiglio Comunale di Tricase, che su questo tipo di argomento ha trovato una condivisione assoluta. C'è questa iniziativa che ovviamente non parte da Tricase, ma parte comunque dalla Puglia, dall'associazione pugliese, l'isola che non c'è, iniziativa che poi è stata diciamo accolta a livello nazionale. È un gesto simbolico naturalmente, che mette dei mattoncini su questa proposta che speriamo possa diventare concreta ed efficace, però insomma è un fatto che in qualche modo dà una grande umanità alla nostra comunità, alla comunità di Tricase, che devo dire si è sempre contraddistinta anche diciamo in ambito politico, in seno al Consiglio Comunale, per essere sempre molto coesa quando ci sono argomenti di questo tipo.
1: Veniamo alla buona sanità, entrato in funzione ieri nella radioterapia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce il nuovo acceleratore lineare destinato alla cura dei pazienti oncologici. L'apparecchiatura amplia le possibilità terapeutiche del reparto e consente di utilizzare su un numero maggiore di pazienti tecniche radioterapiche avanzate. Un acceleratore lineare che produce e dirige fasci di radiazioni ad alta energia contro il tumore. L'obiettivo è somministrare al bersaglio la dose necessaria, limitando quanto più possibile l'esposizione dei tessuti sani. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
4: Il trattato concluso tra Danimarca e Stati Uniti cede in sostanza la sovranità effettiva sulla Groenlandia a questi ultimi, insieme al diritto di difesa del suo territorio. Questo passaggio va letto su vari livelli. Le premesse sono che la regione artica contiene intanto ecosistemi molto delicati sui quali già impattano, ed è solo l'inizio, sia la militarizzazione che l'apertura della rotta artica al traffico commerciale, rotta che, grazie allo scioglimento dei ghiacci, permette di risparmiare parecchio tempo e risorse per il trasporto delle merci. È anche una regione ricca di risorse energetiche e minerarie, ma con condizioni molto difficili e che richiedono tecnologie specifiche. La Russia controlla già per la propria posizione circa la metà dell'Artico. A livello strategico, questo rappresenta la via più breve per lanciare missili tra Russia e Stati Uniti, e in caso di guerra il grosso degli scambi avverrebbe proprio nello spazio del Polo Nord.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
5: Ecco il giorno del test per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che senza i ben 9 nazionali impegnati con le rispettive selezioni tra Europa e Africa, affronterà questo pomeriggio alle ore 15 al Deghi di San Pietro in Lama l'Altamura di Serie C, con tanti ex giallorossi sia in panchina come Memusciai, come allenatore, come il direttore sportivo Matteo Loriola, ex responsabile del vivaio salentino, e poi ex calciatori come Rosapio e Malcore. Detto questo, c'è da registrare anche la situazione in casa Lecce, con il tecnico pescarese che prova a recuperare quanto prima due calciatori del calibro di Gubels, l'attaccante francese dovrebbe tornare dopo l'infortunio alla caviglia sinistra, e il mediano Berisha, che sta recuperando dal sovraccarico dopo essere ritornato in campo dopo 9 mesi dall'infortunio. Sicuramente oggi vedremo in campo molti calciatori che sino ad ora hanno trovato poco spazio e che quindi si metteranno all'opera per dimostrare a Di Francesco il loro stato di condizione.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
6: Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
7: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio.
8: offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
9: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
11: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

con i Nicole su Latin Lover 16:45. Ci avviciniamo pian pianino a quello che è la fine del tempo a mia disposizione. Abbiamo quasi un'altra oretta da trascorrere insieme, poi passeremo il testimone al nostro Francesco Martella con la sua Music Box. Adesso però c'è Noemi Bianca.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Allora, cari ragazzi, sono le 16:54 in questo preciso istante e che cosa dire? Beh, innanzitutto il tempo è, beh, mantiene. Si può dire mantiene? Sì, per certi versi, dai, va bene, c'è ancora il sole, la giornata non è di quelle fredde, anzi, ci piace un sacco e porta anche ad alzare un pochettino quelli che sono i ritmi e i toni di questo pomeriggio. Chi meglio di loro a poterlo fare, ossia gli Wham, ve la ricordate questa? I'm your man. Let's go.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si è limitato a dire Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi.
2: Negli Stati Uniti, Krista Pike, la 50enne condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Klemmer, è sopravvissuta all'esecuzione capitale in Tennessee. Alla donna sono state iniettate due dosi di pentobarbital, ma ciononostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Il farmaco letale è stato somministrato nonostante nella mattinata, ad un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
1: Libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare nell'Unione europea. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Le norme offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione europea.
2: La Commissione europea, intanto, porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia ed altri 8 Stati membri europei che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota esortando le capitali a presentare i piani senza ulteriori ritardi entro i 2 mesi, altrimenti potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia europea.
1: Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio, ma crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che aumentano le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%.
2: Ed è tutto. A più tardi.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
0: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
0: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

Gianna Nannini d'altri tempi con Ragazzo dell'Europa alle 17.13. E allora, cari ragazzuoli, come sta andando la giornata? Ovunque voi siate, lo sapete, alzate leggermente i volumi, occhio per chi si trova alla guida, mi raccomando, lo diciamo sempre, perché la nostra musica comporta, o meglio porta, a potersi muovere, a dare un pochetto così, a ballare un po', e quindi attenzione. Tommaso Paradiso, agitare.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

questo qui, se andate a trovare quella che è la traduzione, è un brano veramente che lascia un po' così alla fine, dopo averlo letto tutto. Non voglio dirvi niente, non vi spoilo nulla, andate a vedere la traduzione del brano, ricordo Bad degli due. 17:28 ragazzi, beh, ritorniamo a casa nostra e lo facciamo alla grande. Senti che vi regalo, ma che ve lo dico a fa solo noi, Pino Daniele, resta con me.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Baby one more time, ancora una volta. 17:35 ragazzi, ci siamo, ormai siamo prossimi alla fine del tempo a mia disposizione, pronti poi a passare il testimone di questo pomeriggio che non cenna a diminuire per quanto riguarda il discorso meteo, anzi il sole lo fa da padrona, e quindi vi ricordavo, passeremo il testimone di questo pomeriggio al nostro Francesco Martella, pronto poi con la sua music box a tenervi compagnia sino alle ore 20. Ritorniamo invece in casa nostra, adesso ritorniamo, non andiamo oltre Alpe, come diciamo spesso e volentieri, ma ritorniamo a casa nostra e lo facciamo con loro. Ve la ricordate questa? Sì, tanti se la ricordano sicuramente, anche loro ne hanno fatta di carriera, veramente tantissima, hanno festeggiato quelli che sono stati anche loro, credo 40 anni o 50 anni di carriera, stiamo parlando degli Incredibili Pooh, e questa è Dammi Solo un Minuto.

0: Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

Room 5 con Moves Like Jagger insieme alla grandissima Cristina Aguilera. 17:44 e ragazzi ormai ci siamo quasi, riusciamo ad ascoltare questo brano e poi l'ultimo che, con il quale ci andremo a salutare, e siccome si tratta degli ultimi due, senti un po' che vi regalo, non posso dire nulla.

Ci vi lascio con i Negramaro, la loro Luna Piena, e noi ci sentiamo domani puntuali come sempre alle 15, mi raccomando. Un bacio dal vostro Calabrile, come dico sempre, fate i bravi. A domani.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

e conoscer l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo

quello che intorno c'è da scoprire, per raccontarti e poi farmi raccontare il senso d'un rabbuiarsi o del tuo gioire.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
1: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un ulivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
2: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
1: Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. Fiamme anche davanti a un liceo a Rouen, in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
2: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: Il calcio si svolgerà il 6 ottobre. La giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: pubblicità.
1: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
2: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: hit radio station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Con Branca termoidraulica e irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca termoidraulica e irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
6: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
1: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina, e poi dal conflitto in Medio Oriente.
2: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
1: La Procura Generale ha chiesto, nel processo d'appello in corso a Roma, di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tulliani, per il fratello Giancarlo Tulliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
2: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
1: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Mondo Radio, Mondo Radio, Mondo Radio.

0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste, traffico bloccato per un incidente tra lo svincolo di Meolo Roncade e prima dello svincolo di Cessalto in direzione di Trieste. Chiuso in entrata anche lo svincolo di San Donà di Piave, sempre verso Trieste. In Lombardia code per lavori sulla 8 Milano Varese tra il bivio per la A36 Piedemontana e Gallarate in direzione Varese. Sull'Autosole code per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Per lavori code sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Code per lavori anche in direzione Ancona in tratti saltuari compresi tra Pescara Sud e Pedaso. Nei pressi della capitale incidente sulla via Pontina con incolonnamenti tra il raccordo anulare e via di Decima in direzione Pomezia. Infine in Sicilia code per un incidente sulla 19 Palermo Catania. All'altezza dello svincolo zona industriale in direzione Palermo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Music Box. Music, Music Box. Music Box. Tutti i colori della musica. Con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con un inseguimento a forte velocità avvenuto in centro a Lecce lo scorso 29 settembre. Gli agenti di polizia hanno denunciato un 25enne di origine straniera già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Alla vista della volante, il conducente di un monopattino ha tentato la fuga, ma dopo una caduta è stato costretto a proseguire a piedi. I poliziotti invece sono riusciti a bloccare il passeggero, 25enne. Sono stati trovati in tutto oltre 50 grammi di hashish abbandonato a breve distanza. Il monopattino e la droga sono stati sequestrati, mentre a carico del 25enne è emerso un altro provvedimento di espulsione emesso dalla questura. Si indaga per risalire al soggetto in fuga. Abusivismo edilizio, incendi stanno divorando il suolo e il rapporto Ecomafia stilato da Legambiente restituisce una fotografia particolarmente preoccupante per il Salento, ponendo la provincia di Lecce sotto i riflettori di una vera emergenza ambientale. Nel corso del 2025, secondo i dati, il territorio leccese si è piazzato all'ottavo posto assoluto nella top 10 nazionale delle province per illegalità ambientali. I reati accertati sono ben 847. Si tratta di un balzo in avanti del 30% rispetto all'anno precedente e a questo dato si aggiunge un secondo posto in tutta Italia per illeciti amministrativi, con oltre 3.400 contestazioni sollevate dalle autorità. La proposta di legge sul fine vita depositata dai gruppi di maggioranza in consiglio regionale prova a disciplinare la risposta della sanità pugliese quando arriva una richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito. E questo è il senso del testo illustrato questa mattina nella sede del consiglio regionale, primo firmatario il capogruppo del PD Stefano Minerva, insieme a Maria Laghezza del Movimento 5 Stelle, Felice Spaccavento di Prossima, presidente della commissione sanità, e Ruggero Paolo Passero di Per la Puglia. La proposta, come hanno sottolineato gli stessi promotori, è ancora un punto di partenza. Passerà dalla terza commissione e da un ciclo di audizioni con medici, giuristi, associazioni e realtà portatrici di posizioni anche molto diverse sul fine vita. Fiamme nella notte a Galatone, dove intorno alle 2 un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al piano terra in via Pasanisi. Le fiamme hanno avvolto completamente una camera da letto, mentre il fumo si è propagato rapidamente al resto dell'immobile. Al momento del rogo, all'interno della casa si trovavano due anziani familiari, fratello e sorella. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo l'uomo, rinvenuto in stato di semi-incoscienza e trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Gallipoli. La donna invece è stata accompagnata all'esterno con il supporto dei carabinieri senza gravi conseguenze. A causa dei pesanti danni strutturali e del fumo, però, l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Sono in corso le perizie per stabilire le cause delle fiamme. Siamo a San Nicola, dove la Regione ha deciso di revocare il finanziamento per la manutenzione delle strade, chiedendo di restituire 140.000 euro. Sinistra Italiana invoca le dimissioni del sindaco, mentre il gruppo consigliare San Nicola Cambia annuncia il ricorso al TAR Lecce, sostenendo che gli interventi siano stati rimodulati legittimamente. Il provvedimento riguarda il programma Strada per Strada, destinato alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune vie comunali. Secondo quanto riportato nell'atto regionale, il rifacimento del manto stradale di via Alezio sarebbe stato eseguito costruito da Acquedotto Pugliese, non dalla ditta appaltatrice, comunque pagata dal comune per una strada, invece risulterebbe una documentazione fotografica ritenuta non veritiera. La regione precisa che la revoca deriva da una propria valutazione amministrativa autonoma rispetto al procedimento penale. Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce, giallorossi in campo questo pomeriggio alle 15 al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama per l'amichevole a porte aperte con l'Altamura. La gara è finita 1-0 per i giallorossi, a segno Paco Esteban. Intanto, in attesa del ritorno dei nazionali, hanno lavorato ancora indifferenziato Berisha e Goebbels. Per la giornata di domani è prevista una nuova seduta di allenamento mattutino a Martignano.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è venerdì 2 ottobre, la chiesa ricorda i santi angeli custodi e Santa Giovanna. I fatti di domani: nel 1870 il plebiscito di Roma sancisce l'annessione al Regno d'Italia. 1935 l'Italia dichiara guerra all'Etiopia, lo annuncia Mussolini a Roma. Nel 55 pubblicato a Roma il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 68, rivolta studentesca in Messico, sono 34 le vittime. 1988, Gelindo Bordin, il primo italiano a vincere la maratona olimpica. Nel 95, la band britannica degli Oasis pubblica il suo secondo album. Nel 2005, in Italia si celebra per la prima volta la festa dei nonni. E tra i nati il 2 ottobre, nel 1869, il leader spirituale Mahatma Gandhi. 1890 l'attore Groucho Marx. 1929 l'alpinista Cesare Maestri. Nel 35 Omar Sivori, calciatore. 45 il cantante Don McLean. Altri cantanti: nel 51 Sting, 55 Philip Oakley degli Human League. Nel 60 è nato invece il giornalista Massimo Gramellini, poi due producer: 66 Musti, 70 Stefano Stylophonic Fontana, e nel 73 Lene Nilström, la cantante degli Aqua. Previsioni meteo per domani: nessuna novità importante, ancora sereno al più poco nuvoloso, temperature invariate, sempre mite di giorno e fresco di notte. Il proverbio dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. Chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
10: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
11: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
10: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
11: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
10: Jesco è a Melissano, zona industriale.
11: Come posso contattare Jesco?
10: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
11: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
12: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

Pubblicità. Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto

0: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
1: Non

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
4: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limits. No limits.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, traffico regolare al momento lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Su raccordo per la tangenziale di Bari con orario 22.6 è chiuso il tratto compreso tra Bari zona industriale e il bivio per la tangenziale di Bari in quest'ultima direzione. Si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Infine a Lecce proseguono i lavori in via Paolo Colaci, con strada chiusa tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in direzione via Battaglini. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Create Stitch.
3: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: accelerato meno 100 perché mi sta meno allenato, e ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando e devo anzi dire a metà, ma quando ho visto che aumentavo ho preso 5 minuti.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Greatest Hits.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
2: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
1: Dal 1994, solo su Mondo Radio.

donna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù.

0: Not, dal 1994 solo su Mondo Radio.
1: Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note. Grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: Como some

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore,

0: 60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
1: Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.